voglio un amore solissimore, senza un amore solissimore, voglio un amore solissimore, senza un amore solissimore, solissimore, solissimore, solissimore, solissimore, solissimore, solissimore, solissimore, solissimore, solissimore, solissimore, solissimore, solissimore, solissimore, solissimore, solissimore, solissimore, solissimore, solissimore.